Cristo mio, Cristo mio, ma che no? Cristo mio, Cristo mio, Cristo mio, e quando ti uno va di casa.